0: che cosa consiglierai? Stiamo con Maria Elena, a chi mi ha mandato il blog, un pacchetto di domanda, mi spiega come si programma, se mi preguntò io che ora spiego.
1: Está cantando, está viendo que la